0: finisco e cerco di arrivare fino a blocco 14, perché è necessario. Ieri ho visto Ball e...
1: E la sua ragazza?
0: Niente, non ce l'ha fatta, lei non ce l'ha fatta. Però comunque così prendo una... così la tuta protettiva e spero che sia sufficiente.
1: Solo la tuta protettiva, forse è meglio che prendi anche la maschera. Cosa okay, pensi?
0: Così parto ora.
1: No, è meglio aspettare ancora un quarto d'ora, 20 minuti, prima di uscire, che faccia più buio.
0: Guarda fuori come stanno le cose.
1: Guardo fuori adesso, sì. Hai guardato fuori, che cosa succede?
0: Niente.
1: Niente. Come niente? C'è qualcuno fuori?
0: No, tutto uguale come prima. Sembra che nulla si sposti. In effetti vale la pena tentare, dammi.
1: Sì, va bene, te la porto. Va bene, sì, vado.